Non è vero, sta per me. Da che infortunato sta Sydney, io che mi ha e canta su cuore. Non flio molto canta, Nancy, o mi siro, o anche te feltiao. Ma non ha trai tu le te feltiao, e canta se uva, e te schiamo gustos. Ok, here, I'll get you more information, maybe for next Tuesday. I'll be talking to him before then.